0: fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Duca, Pilli Duca, le canzoni che fanno venire la Pilli Duca, Pilli Pilli Duca, Scartiscio, beh insomma non è tanto da pelle d'oca perché qui insomma si parla di momenti, momenti un po' down, almeno per Anthony Kiedis, i suoi problemi che ha avuto nel passato, tutte le sue ferite, ma che comunque è riuscito insomma a quei momenti. Quei momenti di defiance sono stati tutti superati e se li è lasciati fortunatamente alle spalle. Grande Anthony Kiedis, grandi come sempre i Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Sono le 7:21 minuti, Scar Tissue è anche il nome dell'autobiografia di Anthony Kiedis. Se l'avete letta, non l'avete letta? E leggetela! Se avete amato i Red Hot Chili Peppers dovete leggere Scar Tissue, il libro, è come la Bibbia. Invece salutiamo Emanuela di Vicenza, grazie, sei troppo carina, grazie Emanuela, complimenti. Stavo osservando anche il tuo avatar che hai su WhatsApp, perché a me piace, io

sono abbastanza curioso, sono morbosamente curioso, e quindi mi piace vedere chi ho davanti quando, a parte qualcuno insomma che si mette qualche avatar animato, però Emanuela c'ha un cappellino che secondo me, ecco, scusami, per me, scusami se mi permetto, Emanuela, però dovresti cambiare questo cappellino. Magari te ne daremo uno noi prossimamente. Che dice Emanuela? Affare fatto? Oh. E allora, signore e signori, Foreign Tongues, eccoli qua, Rolling Stones. Un'altra canzone tratta da questo nuovo album. Non è un singolo, si chiama Mr. Charm.

0: Sono le 7:29 minuti, credo che per me sia giunto il momento di sorseggiare un buon caffè.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out, con LR Rock, il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock, dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
10: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

7:37 minuti, Radio Easy Rock, quando le belle storie hanno sempre un prequel. In questo caso il prequel porta il nome di Neil Young, che nel 72 usciva con quella canzone Alabama, tutt'altro che ossequiosa nei confronti degli Stati Uniti del Sud. E il vecchio e buon, insomma, a quel tempo era anche giovane nel 72, Neil Young voleva sottolineare un eccessivo conservatorismo da parte di tutta quella gente degli Stati Uniti del Sud, una tendenza a non dimenticare lo schiavismo, e chiaramente parlava Alabama di quel razzismo abbastanza diffuso appunto nel sud degli Stati Uniti. Non male, non male per un elegante come Neil Young, senza contare che non era nemmeno la prima volta che, insomma, si esponeva così. Lui era molto molto graffiante. Però due anni dopo, e precisamente il 24 giugno del 74, i Lynyrd Skynyrd se ne uscirono con quello che poi diventerà, è diventato, insomma, un vero classico del rock, questo che abbiamo sentito, appunto, Sweet Home Alabama, che voleva controbattere proprio così a Neil Young, anche se poi, insomma, Neil Young non, come spesso ricordiamo, non voleva farne di tutto un'erba, un fascio, l'abbiamo già detto, insomma, Neil Young aveva le buone intenzioni, era una canzone sì di denuncia, però era cosciente del fatto che non tutti coloro che vivevano nel sud degli Stati Uniti erano razzisti. Ecco, ed erano conservatori, questo in sostanza. Poi si sono anche riappacificati, tra i Lynyrd Skynyrd nessun rancore e Neil Young. Bene, un po' di storia del rock and roll, fa sempre piacere raccontarla questa bella storia a proposito di Sweet Home Alabama. Sono le 7:39 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show ed è tempo di sentire la nuova canzone di Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: Richard Ashcroft era il 2018, questa era la sua Surprised by the Joy. Sono le 7:46 minuti e voi state ascoltando The Alarm Rock Show.
1: Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
5: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
6: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
7: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Finiva la canzone di Mr. Gregory Alexander. Eccolo lì, Greg Alexander. Si chiamava così, anzi si chiama così, è bello, vivo, vegeto. Addirittura è tornato e ha rimesso insieme i New Radicals, perché così improvvisamente ha deciso di produrre ancora a distanza di 25, forse di più, hai voglia. Sì, sì, intorno ai 25 anni, più di 25 anni sono passati, You Get What You Give, quanto l'abbiamo ascoltata e quanto ci piace ancora, ma attendiamo di sapere un po' altri dettagli sulla reunion dei New Radicals. So che un singolo è stato pubblicato, non è dato sapere com'è, ma magari lo scopriremo, lo ascolteremo prossimamente qui a Radio Easy Rock. Vallo a capire, chissà se il nostro ufficio musica gli darà un bel 10 o uno 0 assoluto, perché sai, no, sono passati tanti anni da questo enorme successo. Uno può cambiare direzione, giustamente. Allora, siamo pronti a sentire adesso questo capolavoro dei Cure, con il quale arriveremo all'appuntamento delle news, quello delle 8. E allora, sui volumi, per questa, lo so, vi piace davvero tanto, ed è Close to Me.

0: Questo è, questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Easy Rock News.
5: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
7: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
5: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ragazze, questi erano i Jethro Tull. Avevate dubbi? Penso nessun dubbio, eh? Il suono è quello. Era il periodo del rock progressivo. C'è qualcuno che ama ancora ascoltare qualche vecchio e buon vinile di rock progressivo? Alzate la mano, alzate la paletta e fatemi notare un attimino i dischi che più amate. Fateli, scriveteli magari via messaggio, via WhatsApp al 388-893-6699. Oh bene, Radio Easy Rock adesso vi riporta nel 1978, il primo lavoro dei Police, Autolendos d'Amour, ed eccola qui, Can't Stand Losing You.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
4: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

8 e 17 minuti, c'erano i Cranberries con Zombie, Radio Easy Rock. Allora, attenzione, perché il 2 ottobre esce The Age of Everything ed è una, un'espressione che questa, The Age of Everything, che si riferisce solitamente all'era in cui tutto è connesso, cioè questa era che stiamo vivendo, no? Tutto è connesso, tutto è digitalizzato, accessibile attraverso la tecnologia, e crea questa, diciamo, questa sorta di convergenza, no? Una convergenza globale e soprattutto un'abbondanza di informazioni e possibilità. Diciamo che Johnny Marr è stato un po' turbato da questo momento. Ha detto che questo disco ha avuto il maggior effetto catartico su di lui, e dice che il titolo gli è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventato un'idea imprescindibile. Questo è quanto ha detto Johnny Marr su questo nuovo album. Gli sembrava riassumere il modo in cui appunto tutti si possono sentire, no? È il, diciamo, è il disagio a volte anche di tutta questa connettività, sai com'è, no? Però insomma lui cerca, insomma, di essere abbastanza ottimista, no? Dice sì, c'è un senso di sopraffazione in questa cultura generata dalla tecnologia, però guardandola da una prospettiva diversa si può anche intravedere un senso di possibilità, se ne può uscire, ci si può anche liberare, perché poi alla fine, secondo me, penso la pensi così anche Johnny Marr, sono sempre corsi e ricorsi, no? Le cose vanno e vengono, le mode, le tendenze. Vuoi vedere che si ritorna un po' alle origini e si abbandona anche un po' tutta questa tecnologia? Tu vallo a capire. Intanto lo sentiamo, questo è il singolo che anticipa il disco.

Eccolo qui, l'ottavo disco in studio dei Deep Purple. Era il 15 febbraio 1974, pubblicavano proprio questa Burn, lavoro che poi vedeva anche una svolta abbastanza cruciale, perché arrivò anche il cantante nuovo, no? David Coverdale, poi anche il bassista nuovo Glenn Hughes. E quindi, insomma, diciamo, tutti erano lì titubati, perché sai, i fan della prima ora, quando cambiano le cose all'interno di una band, soprattutto se arriva un nuovo cantante, è sempre lì, sono tutti lì sul chi va là. Invece poi, insomma, hanno saputo reggere alla grande, visto che è stato un gran successo anche di classifiche. Ed era Burn, Deep Purple, alle 8:31 minuti. Adesso le Satanasse, proprio loro, le Boy Genius, questo trio, power trio di belle donne, e questa è Satanista, Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sono le 8:41 minuti, le nostre band ambassador in tour. Attenzione, domani sera i Get On Funk suoneranno in provincia di Mantova, anzi no, a Mantova, al Tortelli and Friends, domani sera, grande suono, quello ovviamente dei Get On Funk, la tribute dei Red Hot Chili Peppers. Poi sabato invece alla sagra di Rampazzo Vicenza, quindi Rampazzo Camisano Vicenza, suoneranno i Paper Cut, Linkin Park Tribute, mentre domani sera ancora al Berita Bar di Sottomarina suonano i White Tape. The White Tape, che è ovviamente la nostra super band ambassador, che suona i Pearl Jam, la tribute dei Pearl Jam. Segnato, fatto, bene, raggiungeteli, perché laddove suonano le nostre band ambassador c'è rock di qualità, credetevi, fidatevi. Adesso la nuova canzone di Bridget, Calls Me Baby, quanto è carina, ci riporta un po' alle sonorità molto molto 80.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta.

con Down, sono le 8:55 minuti, che dite? Ci salutiamo? Io direi di sì, ma ci diamo appuntamento domani e oltretutto domani è venerdì, sarà il 7 agosto. Grazie da Nino Carollo, fate i bravi, continuate a seguire Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, vi aspetto domani alle 7. E vi lascio prima, ovviamente prima di sentire Radio Easy Rock non stop, vi lascio con, vi lascio con i Nirvana, Come As You Are. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock
5: News. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO dell'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apua-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

Gli Offspring. E mi piace tornare su una cosa che è successa all'inizio di questa estate, che riguarda proprio il frontman degli Offspring, Dexter Holland. Pensate che l'ha invitato l'università in cui si è laureato, l'ha invitato per tenere un discorso di apertura prima che venissero consegnate le lauree annuali. La sua università si aspettava probabilmente un discorso un po' più formale, invece lui ha veramente spiazzato tutti, tanto che è riuscito ad unire in questo discorso esperienza personale, percorso accademico e anche un po' di filosofia di vita, dando molte motivazioni ai ragazzi che ovviamente avrebbero ritirato la loro laurea. Bene, sappiate che Dexter Holland è un po' fuori dagli schemi, perché è sì un cantante punk rock, ma è anche un ricercatore scientifico, è un imprenditore, è un pilota, vogliamo metterci qualcos'altro? È una personalità veramente entusiasmante. Davanti ai laureandi lui praticamente ha detto veramente parole molto toccanti. Dice: la vita non è una linea retta, ma una serie di svolte. E poi li ha invitati a non considerare il proprio percorso universitario come una gabbia definitiva, ma piuttosto ha detto: ragazzi, utilizzatelo come strumento per costruire nuove possibilità, seguite quello che vi appassiona davvero. E secondo me ha detto cose molto sagge che servono soprattutto ai ragazzi di oggi per intraprendere davvero una strada che li possa coinvolgere completamente. Tra l'altro, dati alla mano, sembra che insomma questo grande caldo stia creando non pochi problemi soprattutto ai più giovani, che si ritrovano chiusi in casa e non possono fare tutto quello che andrebbe fatto alla loro età di solito d'estate. C'è un lato però positivo in tutto questo, e lo dico anche a livello proprio di esperienza personale, stanno tornando a leggere, sì, perché non possono stare sempre su PC, smartphone, eccetera, sono tornati a leggere libri, incredibile ma vero. Ci sono i Muse a Radio Easy Rock, Cryogen.

Radio Easy Rock. L'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, c'è stato Flea in vacanza in Italia con tanto di sorpresa in quella di piccola ballata, piccolo borgo toscano in cui lui si è presentato mentre faceva jogging. Quest'anno no, quest'anno sono chiusi nel loro studio perché stanno lavorando sul nuovo album. Chi invece un nuovo album l'ha pubblicato da poco ed è anche un album di debutto è Violet Grohl, questa giovane ragazza che, sì è vero, è figlia d'arte, è cresciuta in un ambiente musicale, ma ha davvero le idee molto chiare su quello che vuole fare e il nuovo album lo dimostra. Poi recentemente, siccome l'hanno molto intervistata, proprio chiedendole dettagli sull'album, lei nello specifico durante un'intervista è andata giù abbastanza dura nei confronti dei musicisti maschi della sua generazione. Dice: hanno problemi di atteggiamento, tanto che nell'album c'è un pezzo, in particolare Cool Buzz, in cui lei prende di mira proprio l'ipocrisia degli uomini della scena hardcore. Dice: secondo me si nascondono dietro una facciata progressista, ma non accolgono le donne nei loro spazi. Poi dice: questo è ancora un ambiente abbastanza esclusivo, soprattutto quando vuoi ascoltare roba davvero hardcore, tipo ti piace andare in giro, saltare, fare pogo, e spesso ti senti dire da questi musicisti: lascia stare, sei troppo delicata, troppo femminile, questo non è il tuo posto. Ma io, dice Violet, voglio far parte di questo spazio, e anzi ci sono molte ragazze che vogliono esserci anche loro, e quindi penso che più ragazze possibile dovrebbero fare musica punk, perché gli spazi ci sono e glielo devono permettere. Beh, insomma, mi pare che la ragazza abbia le idee molto chiare. Questa non è quella canzone, Bug in the Cake, l'ascoltiamo a Radio Easy Rock, la signora, anzi la tostissima Violet Grohl.

0: Sam Fender che continua a macinare record su record a un anno di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album.
1: Ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet. Immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Mitici Clash mi permettono di parlare di musei. Sì, musei, però musei particolari che a noi piacciono particolarmente, che sono quelli dedicati ai tanti oggetti del rock e memorabilia. Che poi notavo che questa estate neanche un'asta di quelle di memorabilia, proprio zero, meno che zero. Però aprono i musei. Allora sappiate che dal 28 di novembre il famoso basso, quello che Paul Simonon sfasciò sul palco di un concerto nel 1979 a New York, quello che era poi finito nella copertina di London Calling, un po' iconico diciamo, finirà in un museo a Londra, il London Museum, in un nuovo spazio in realtà che aprirà appunto il 28 di novembre. Non sarà l'unico oggetto diciamo che arriva dal mondo della musica che verrà esposto, ce ne sono circa 200. Fatto sta che però questo basso ha una storia veramente particolarissima, perché lui era talmente frustrato durante quel concerto al Palladium di New York nel 79 che se la prese tantissimo proprio con il basso, perché non poteva prendersela con i buttafuori del locale, che non permettevano al pubblico di alzarsi in piedi e di pogare praticamente sulla musica dei Clash. Quella immagine di lui che lo sfascia è anche leggendaria. C'era una fotografa lì, Penny Smith, utilizzarono per la copertina del disco. Poi proprio il basso così sfasciato è stato per tanti anni custodito presso la Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, e adesso troverà casa a Londra, dove secondo me deve stare onestamente. Ci sono Broadside, questa è Dead Roses a Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Pat Legg quest'anno meno apparizioni come headliner, ma solo in grandi festival. Stavo guardando proprio la scaletta e il loro calendario tour e vedevo che hanno scelto proprio i festival, quelli diciamo un po' simbolici, quelli che hanno tanta storia del rock, come Rock and Sane a Parigi piuttosto che il Babylon Festival a Istanbul in Turchia. Quindi niente Italia per quanto riguarda questa band. In compenso però ci sono band come Mamozest che ci allietano le giornate. Qui c'è una voce pazzesca che è quella della cantante Becca McIntyre, Closer to You.

a chi mi riferisco dopo Chuck Berry? Beh, mi riferisco a Russell Crowe, un attore che noi amiamo particolarmente perché è simpatico e perché poi ama il nostro paese tantissimo. L'anno scorso, tra l'altro, era venuto in Italia con la sua band. Lui suona rock blues con questa band e aveva anche girato, insomma, l'Italia, parecchi concerti. Quest'anno non è in Italia, ci sono tantissimi altri attori che stanno girando film nel nostro paese, ma Russell Crowe sta girando in Spagna. Perché ne parliamo? Perché a 20 anni di distanza da Il Gladiatore, film che, insomma, abbiamo amato tutti tantissimo, Russell Crowe in realtà tornerà nell'antica Roma. Il titolo di questo film che sta girando in Spagna è The Last Druid, e tra l'altro si fa riprendere spessissimo ultimamente sui suoi social mentre si allena in palestra, perché deve perdere peso, deve ritrovare la forma, insomma deve fare un bel percorso. Però ha detto che il fatto di essere appunto in un paese con un bellissimo sole eccetera è una grande fonte di motivazione, e poi dice: come si fa sempre, un passo alla volta, la costanza è la tua alleata. E parlando di allenamenti, bisogna veramente dire che la costanza è la propria alleata, perché allenarsi con queste giornate è davvero da gente tosta. Io questa mattina ho incrociato, arrivando a Radio Easy Rock, un gruppo di ciclisti, tutti sei vestiti da capo a piedi come dovrebbe essere, però con questo caldo li ho ammirati davvero tantissimo. Va bene, in attesa di vedere il nuovo film di Russell Crowe, ci ascoltiamo Sir Paul McCartney con Come Inside.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
8: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
9: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.

Sono gli ZZ Top, quelle di Tosh, a darci il benvenuto in questo giovedì, il 6 del mese di agosto 2026. Le 16 trascorse da due minuti qui su Radio Easy Rock, come sempre si apre il momento di fare un po' di strada insieme e soprattutto di percorrere la nostra Highway to Rock, quella che ogni pomeriggio tra le 16 e le 19 vi porta in giro per il labirinto del rock and roll senza perdersi mai. Io sono Claudia Valentini, anche oggi ho da raccontarvi parecchie storie di rock and roll, anche oggi ho un sacco di cose da farvi sentire e quindi penso che dobbiamo andare via spediti, anche perché ci sono i loro i Kinks.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica. Oh!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi, perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

i Gallagher non stavano più insieme. Oh no, Noel Gallagher's High Flying Birds, She Taught Me How to Fly, nella nostra Highway to Rock di questo giovedì 6 agosto 2026. C'è una data che circola, io ve lo dico. Questa data è esattamente sabato 5 settembre, quando dovrebbe essere proiettato fuori concorso, già l'abbiamo detto, alla mostra di Venezia, Don't Look Back in Anger, questo docu super mega film degli Oasis, che va a documentare appunto la loro reunion, tutti live e via dicendo. Quindi, se tanto mi dà tanto e se è vero quello che ha dichiarato, sì signore, dichiarato il direttore della mostra, ovvero Alberto Barbera, dovrebbero arrivare i Gallagher intorno al 4-5-6. Il tutto naturalmente ancora non ha una conferma, però a me ai sogni piace crederci. Ola, crediamoci e vedrete che le cose andranno decisamente molto ma molto bene. 16 e 18 minuti, un po' di doo-wop, ma perché no? Isley Brothers qui su Radio Easy Rock, It's Your Thing.

I Supergrass, che erano super giovani quando proponevano questa All Right, tanto che poi si sono praticamente rifiutati di farla, di suonarla, insomma, live. Oh, vi porto a casa dei Coldplay perché quando hanno composto alcune canzoni di Viva la Vida e poi dell'EP che ha seguito subito dopo, appunto, l'album, lo hanno fatto in una location un po' strana che si chiama Bakery. Effettivamente era un forno di panetteria, ok? Solo che loro avevano deciso che, insomma, tutto sommato non gli andava di stare sempre in studio e quindi avevano affittato questa cosa, gli avevano lasciato dentro esattamente tutto quello che c'era, e lì hanno invitato Brian Eno quando hanno deciso di sottoporsi per l'appunto alla cura Brian Eno, che naturalmente li ha ribaltati come dei calzini e gli ha detto: mo adesso seguite quello che vi dico io, punto a capo. E lo stesso Brian Eno, siccome proprio per sua dichiarazione li trovava un po' troppo tesi, ha detto un po' troppo rigidi, allora ha chiamato un ipnotista, sì, che gli ha fatto tutta una serie di sedute. Non è uscito niente di utilizzabile per l'album, però Chris Martin ha raccontato che poi è rimasto euforico per settimane e poi magari ha composto questa Life in Technicolor.

Il nuovo singolo degli Amazons si chiama Blood on the Bone. L'anno scorso i Def Havana sono usciti con un nuovo album che si chiamava We're Never Getting Out e dentro c'era questa Lone Tennis.

0: I Def Havana con il loro pezzo del 2025, Alone, Tennis.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I No Doubt, quelle di Don't Speak, era il 1996. Buon pomeriggio cari Easy Rocker, parliamo dei Greta Van Fleet, perché anche loro faranno sì che quest'autunno sia tanta roba. Ve l'ho detto che lo aspetto l'autunno, perché veramente sono previsti un sacchissimo di album pesanti, cioè importanti. Il 9 ottobre per esempio ci sarà l'uscita del quarto album, per l'appunto, dei Greta Van Fleet, si chiama Palace for the People. Loro qualche assaggio già ce l'hanno dato, si parlava giusto ieri con il nostro Head of Music che secondo noi questa è una ballatona pesante, di quelle che ti restano un pochettino addosso e che resteranno addosso anche a loro. Greta Van Fleet, So You Stand.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.

The Chili Peppers, Anthony Kiedis e compagni sanno essere anche molto eleganti, come in questa The Zephyr Song qui su Radio Easy Rock. A concludere però la prima ora

bel modo di inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock insieme ai Linkin Park e la loro Lost. Tra l'altro, evidentemente ultimamente devono aver pensato, fanno tutti i film e noi chi siamo? Facciamo anche noi. E infatti lo sapete che è stato annunciato proprio in questi giorni questo film che si chiama Unshutter, andrà praticamente nei cinema di tutto il mondo per qualche giorno e a partire dal 30 settembre 2026, e racconta praticamente un po' la rinascita, no, dei Linkin Park, con anche la storia di Emily Armstrong, l'entrata di Emily e di Colin, insomma una cosa che dovrebbe in qualche modo andare a cingere per l'appunto gli anni della rinascita, poi l'album From Zero e il concerto di San Paolo, e quindi insomma niente male. E un pochettino prima, il 25 settembre, esce anche la colonna sonora, quella registrata per l'appunto in Brasile con il live. Dentro ci sono tutti i grandissimi successi dei Linkin Park e noi l'aspettiamo, e te l'avevo detto che l'autunno, l'autunno promette bene anche

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code a tratti in direzione Trieste tra Sandona di Piave e l'allacciamento con la A28 formatesi a seguito di ostruzioni sulla strada. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova si verificano invece rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

lui era bravo alla chitarra, ci sapeva fare. Mark Knopfler con i suoi ci sa fare, con i suoi Dire Straits. Questa era The Bug qui su Radio Easy Rock. Parliamo dei Cranberries, cari Easy Rocker, perché dopo che era successa, un po' dopo che era successa la tragedia di Chernobyl, Dolores O'Riordan era appena diventata mamma ed era stata molto colpita da tutto quello che poi si era saputo sulle conseguenze sui bimbi della tragedia, ed era rimasta profondamente colpita anche del lavoro che aveva svolto un'altra irlandese, ovvero Helle Hewson, la moglie di Bon Vox, per raccogliere dei fondi. Così ha deciso che il 7 febbraio 2002 i Cranberries avrebbero presentato il singolo

Ci interessa però sono le dichiarazioni di Slash, che ha detto: tranquilli, abbiamo terminato tutto il rimescolamento, il grattamento del fondo degli archivi di Chinese Democracy. Il prossimo vero album conterrà composizioni completamente nuove, ci stiamo già lavorando, quindi voi abbiate fiducia. E noi così faremo, aspettiamo che finalmente producano qualcosa di nuovo. Since I don't have you.

suono solido, come dico sempre, dei Royal Blood e questa Troubles Coming di qualche tempo fa, era il 2021. Sapete che Dave Grohl ha 3 figlie, ebbene una ha deciso di seguire le sue orme. Violet Grohl, questa

0: Un po' di strada l'abbiamo fatta anche con lei, Violet Grohl, Bug in the Cake. Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Gli Offspring Come Out and Play sono stati in Italia anche non da molto e hanno mostrato durante il live che cosa significa punk. È stato molto ma molto interessante andare a vedere tutti i video che sono stati realizzati. Sono le 18:38, buon giovedì pomeriggio, ormai buon giovedì sera cari Easy Rocker. Parliamo dei Broadside, questa band che vi stiamo facendo risentire visto che sono tornati proprio nelle ultime settimane, e l'album che hanno prodotto ha avuto qualche piccolo inceppo, qualche piccolo problema, perché la prima volta che l'avevano scritto tutto intero, registrato eccetera eccetera, erano andati in alcuni studi tra Los Angeles e Nashville, poi si sono ritrovati per ascoltare il risultato e hanno detto boh, tutto sommato non è che ci piaccia molto, quindi hanno buttato via tutto, penso che coraggio, e sono ripartiti chiudendosi per alcune settimane in una baita, ok? Dentro c'erano loro, c'erano anche dei giochi da tavolo, hanno detto, di cui sono insomma parecchio appassionati, c'era naturalmente una PlayStation per giocare e così via, e con tutta quella roba lì hanno detto che effettivamente il suono era decisamente migliore. Non c'è da dar loro torto, visto che il risultato è anche questo. Broadside, nuovo singolo.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

E che te lo dico a fare? Smoke on the Water, The Deep Purple. Io vorrei comunicare che ho fatto proprio le prove sismiche per tutto l'edificio, perché durante Smoke on the Water, con l'unico proprio esclusivo scopo di testare le onde proprio acustiche, ho fatto tremare tutto praticamente. Anyway, cari Easy Rocker, i Deep Purple ci hanno accompagnato alla fine di questo giovedì 6 agosto 2026. Esperimenti scientifici a parte, direi che anche oggi è stato decisamente molto bello, un ottimo motivo per tornare anche domani tra le 16 e le 19 a fare un bel po' di strada insieme. Io sono Claudia Valentini, vi aspetto se volete anche questa sera a partire dalle 21 per farvi salire a bordo del nostro taxi con la replica naturalmente di Crosstown Traffic Chaos e tante perle di rock and roll. E adesso si continua con lui, Matt Berninger, Martini Mefesso.

0: Radio Easy Rock, Drive Time, alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio
1: Easy Rock News. Fantastico quinto oro nei tuffi agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, con lei nel sincro femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 ori. E dalle 18.50 la finale maschile dalla piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Le speranze di un'intesa concreta per la riapertura di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,4%. In altalena le quotazioni del petrolio, in calo quelle del gas. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino Pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una commemorazione pubblica. Covid. Una commissione del Senato americano ha incriminato Anthony Fauci per oltraggio. L'infettivologo era da tempo nel mirino dei repubblicani che lo accusano di abusi nel suo ruolo di responsabile del piano americano contro la pandemia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
3: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora molto caldo sul Triveneto, con temperature massime che ancora sfiorano i 38-39 gradi sulle basse pianure e a tanta umidità lungo la zona costiera, mentre in montagna si svilupperanno equazioni temporali più diffuse nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi, Dolomiti, che localmente potranno anche sconfinare alle zone pianeggianti tra Veneto e Friuli. Poi domani l'ingresso di aria un po' più umida in Valpadana porterà alla formazione di nuovi temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera in montagna, e poi entro la notte anche in pianura, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime perderanno 3-4 gradi, farà dunque ancora molto caldo ma con valori meno estremi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
0: Dal 18 al 26 settembre, Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
7: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
8: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
9: Non ci arrivo.
8: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
9: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
10: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
11: Radio Easy Rock, viabilità.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova, sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.